0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: If you could live in your senses,

0: abita in te.
1: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
2: Legati e legati al dito.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

vite sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente

la crisi internazionale tra Stati Uniti e Iran, con il Senato americano che vota per limitare i poteri di guerra di Trump, l'Europa continua a soffocare sotto l'ondata di caldo, mentre in Italia salgono a 17 le città da bollino rosso. A Milano ha arrestato il conducente del SUV coinvolto nell'inseguimento, costato la vita ad un agente della polizia locale. In Germania riprende il traffico ferroviario dopo un blackout tecnico nazionale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jack Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
2: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
2: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:03.

Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto

0: essere brutti.
1: Primo oroscopo.
2: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
3: Giovedì 25 giugno si festeggia San Guglielmo. Oggi è la giornata mondiale del marittimo, ma è anche la giornata mondiale della vitiligine. Il proverbio del giorno è il troppo storpia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, la mente è altrove, lontana dalla quotidianità. Per alcuni aspetti ciò sarebbe positivo, ma il rischio è di perdere il contatto con le piccole cose. Tutta colpa della luna, opposta in bilancia, che vi rende distaccati e insofferenti alle routine.
3: Toro, la giornata va dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti. Provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti professionali e non solo, mediando al meglio.
2: Gemelli, atmosfera disinvolta e leggera quest'oggi, grazie al trigono di Mercurio alla Luna in bilancia. La comunicazione scorre fluida, funzionale. In amore però meglio evitare colpi di testa di cui vi potreste pentire e cercare sempre una mediazione.
3: Cancro, la Luna nemica sarà la causa principale di qualche contrasto familiare, anche vivace, ma l'eventuale finale lo decidete voi, non gli astri. Non fatevi prendere da inutili ansie, riuscirete ad attendere a tutti gli impegni che avete preso.
2: Leone, dolcezza e grinta vanno miscelate nelle giuste dosi. Fate in modo che dinamismo e volontà di imporvi non si imprimano in maniera squilibrata. I rapporti sociali saranno molto vivaci, stimolanti. Condividerete con gli altri nuove esperienze.
3: Vergine, un impegno fuori agenda potrebbe costringervi a rivedere gli appuntamenti e a dover gestire qualche piccolo incidente diplomatico in famiglia. Se concentrerete l'attenzione sul pratico, sbrigandolo in fretta, il problema si ridimensionerà.
2: Bilancia. La Luna riceve gli influssi positivi di Mercurio e di Venere. I presupposti per una giornata estremamente movimentata ci sono davvero tutti. Sfruttate al massimo la vostra serenità e la capacità di comunicare per ottenere aiuti e alleati.
3: Scorpione, se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi talvolta fate degli errori.
2: Sagittario, il sessile della Luna in bilancia porta alla ribalta la voglia di sconfiggere definitivamente l'insoddisfazione e l'incomprensione in amore. Non riuscite a scrollarvi di dosso il timore di essere all'altezza, ma questa sfiducia deve finire.
3: Capricorno, il secondo round fra voi e la Luna vi si prospetta più duro del primo, con Plutone che colpisce ai fianchi e fa il gioco della vostra avversaria. Se tralascerete i dettagli inutili, non sarà comunque impossibile venire fuori da questa giornata.
2: Acquario, se la mente ha spiccato il volo, rifiuta il contatto con la realtà e le sue incombenze, cercate di assecondarla organizzando il prossimo viaggio. Coinvolgete il partner nel progetto e sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità.
3: Pesci, meglio stare alla larga dai negozi se non volete tornare a casa turbati per aver speso più di quanto avreste dovuto e con tanti sensi di colpa. In famiglia vi sentirete poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai vostri desideri di cambiamento.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

La crisi internazionale tra Stati Uniti e Iran, con il Senato americano che vota per limitare i poteri di guerra di Trump, l'Europa continua a soffocare sotto l'ondata di caldo, mentre in Italia salgono a 17 le città da bollino rosso. A Milano ha arrestato il conducente del SUV coinvolto nell'inseguimento, costato la vita ad un agente della polizia locale. In Germania riprende il traffico ferroviario dopo un blackout tecnico nazionale. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra il presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jack Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
1: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
2: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
2: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi. È stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 25 giugno si festeggia San Guglielmo. Oggi è la giornata mondiale del marittimo, ma è anche la giornata mondiale della vitiligine. Il proverbio del giorno è il troppo storpia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la mente è altrove, lontana dalla quotidianità. Per alcuni aspetti ciò sarebbe positivo, ma il rischio è di perdere il contatto con le piccole cose. Tutta colpa della luna, opposta in bilancia, che vi rende distaccati e insofferenti alle routine.
2: Toro, la giornata va dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti. Provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti professionali e non solo, mediando al meglio.
1: Gemelli, atmosfera disinvolta e leggera quest'oggi, grazie al trigono di Mercurio alla Luna in bilancia. La comunicazione scorre fluida, funzionale. In amore però meglio evitare colpi di testa di cui vi potreste pentire e cercare sempre una mediazione.
2: Cancro, la Luna nemica sarà la causa principale di qualche contrasto familiare, anche vivace. Ma l'eventuale finale lo decidete voi, non gli astri. Non fatevi prendere da inutili ansie, riuscirete ad attendere a tutti gli impegni che avete preso.
1: Leone, dolcezza e grinta vanno miscelate nelle giuste dosi. Fate in modo che dinamismo e volontà di imporvi non si imprimano in maniera squilibrata. I rapporti sociali saranno molto vivaci, stimolanti. Condividerete con gli altri nuove esperienze.
2: Vergine, un impegno fuori agenda potrebbe costringervi a rivedere gli appuntamenti e a dover gestire qualche piccolo incidente diplomatico in famiglia. Se concentrerete l'attenzione sul pratico, sbrigandolo in fretta, il problema si ridimensionerà.
1: Bilancia. La Luna riceve gli influssi positivi di Mercurio e di Venere. I presupposti per una giornata estremamente movimentata ci sono davvero tutti. Sfruttate al massimo la vostra serenità e la capacità di comunicare per ottenere aiuti e alleati.
2: Scorpione, se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi talvolta fate degli errori.
1: Sagittario, il sessile della Luna in bilancia porta alla ribalta la voglia di sconfiggere definitivamente l'insoddisfazione e l'incomprensione in amore. Non riuscite a scrollarvi di dosso il timore di essere all'altezza, ma questa sfiducia deve finire.
2: Capricorno, il secondo round fra voi e la Luna vi si prospetta più duro del primo, con Plutone che colpisce ai fianchi e fa il gioco della vostra avversaria. Se tralascerete i dettagli inutili, non sarà comunque impossibile venire fuori da questa giornata.
1: Acquario, se la mente ha spiccato il volo, rifiuta il contatto con la realtà e le sue incombenze, cercate di assecondarla organizzando il prossimo viaggio. Coinvolgete il partner il progetto e sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità.
2: Pesci, meglio stare alla larga dai negozi se non volete tornare a casa turbati per aver speso più di quanto avreste dovuto e con tanti sensi di colpa. In famiglia vi sentirete poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai vostri desideri di cambiamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Violento terremoto in Venezuela con edifici crollati, decine di feriti, numerosi dispersi. In Italia continua la polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sui voli americani diretti verso l'Iran. Duplice omicidio in Versilia, un uomo uccide moglie e figlio. Nuova scossa ai Campi Flegrei mentre il caldo continua a provocare vittime e disagi. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti e altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperto i rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
2: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. L'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile per la prima volta dall'inizio della guerra.
1: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio è avvenuto a Pieve di Camaiore. Un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, è ucciso con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione ancora armato prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
2: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
1: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociar a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
1: Chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio, il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cugna nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E come in un battibaleno siamo arrivati alla metà della settimana, amici, eccoci di nuovo insieme, benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi, siamo pronti per partire naturalmente con il nostro magazine dove si parla di tecnologie e abbiamo anche tanta bella musica quest'oggi ad accompagnarci.

Entriamo nel vivo della trasmissione, c'è questo argomento come sempre fresco, degno anche di dibattito e riguarda sicuramente il rapporto fra minori e rete. Beh, nell'Unione Europea si stanno prendendo dei provvedimenti, anche il Regno Unito non si fa attendere perché il primo ministro Starmer avrebbe annunciato l'introduzione del divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni. Ecco, la legge ispirata a quella australiana dovrebbe essere approvata dal Parlamento entro fine anno e verrà quindi applicata nel corso del 2027. Durante la conferenza stampa sono state illustrate anche le restrizioni per le piattaforme di gioco e i chatbot di intelligenza artificiale. Quindi il ban per gli under 16 era già stato anticipato all'inizio di questo mese quando il primo ministro aveva annunciato l'obbligo per Apple e Google di bloccare le immagini di nudo. E come scritto nel comunicato stampa, il governo britannico userà lo stesso modello dell'Australia. Tra i social media che sono interessati ovviamente c'è TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X. Sono esclusi invece i servizi di messaggistica come WhatsApp e Signal. Le piattaforme saranno quindi obbligate ad implementare la verifica dell'età e il governo britannico promette anche l'introduzione di una soluzione più efficace che impedirà ai minori di aggirare il blocco. Ecco, basta in questo caso una VPN. E quindi per rispettare il divieto di accesso ai contenuti per adulti previsto dall'Online Safety Act da fine luglio 2025 viene chiesta la verifica con un documento d'identità, carta di credito o addirittura il riconoscimento facciale. Ecco, il primo ministro ha comunicato anche altre restrizioni. I minori di 16 anni non potranno usare le funzionalità di live streaming e chat con sconosciuti nelle piattaforme di gioco e entro il prossimo mese verranno poi comunicate ancora delle misure tra cui un coprifuoco notturno, cioè un uso limitato dei servizi e anche il divieto dello scrolling infinito che insomma è stato già appurato che per i minori crea dipendenza.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata qui con Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di Open Clove. Insomma, i ricercatori avrebbero scoperto che gli agenti di intelligenza basati su Open Clove possono divulgare delle informazioni sensibili durante eventuali attacchi informatici. Questo rappresenta, lo sappiamo e come possiamo anche immaginarlo, un grave problema di sicurezza per le aziende che sfruttano questi agenti per eseguire delle azioni in automatico. Beh, quindi è necessario adottare anche delle precauzioni. Open Clove, sapete che è un agente di intelligenza artificiale open source, quindi sviluppato da Peter Steinberger, che permette di eseguire diversi compiti per conto dell'utente. Può quindi accedere anche a dati personali che i cybercriminali cercano di rubare tramite l'infostealer. Molte aziende usano questi agenti anche per la gestione delle mail. Gli esperti di Varonis avrebbero anche verificato che questi agenti potrebbero in un certo senso facilitare gli attacchi di phishing e hanno creato un account aziendale Gmail in Google Workspace e aggiunto anche diversi dati, tra cui le credenziali di AWS, che solitamente sono false, e quindi esportazioni, CRM, conversazioni con i colleghi. Insomma, sapete tutto quello che si fa magari in un'azienda. La gente che è denominato Pinci svolgeva questi ruoli, orchestrava un po', ecco, tutte queste cose, le mail, le classificava, pianificava le risposte e a quanto pare, ecco, i cybercriminali potevano sfruttare anche questa cosa, insomma, per infilarsi in qualche computer aziendale. E chiaramente l'interesse era solo quello di rubare le credenziali e chiaramente account e soprattutto conti correnti, e quello veramente la parte più succosa, diciamo. Fare

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 25 giugno si festeggia San Guglielmo. Oggi è la giornata mondiale del marittimo, ma è anche la giornata mondiale della vitiligine. Il proverbio del giorno è il troppo storpia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la mente è altrove, lontana dalla quotidianità. Per alcuni aspetti ciò sarebbe positivo, ma il rischio è di perdere il contatto con le piccole cose. Tutta colpa della luna, opposta in bilancia, che vi rende distaccati e insofferenti alle routine.
2: Toro, la giornata va dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti. Provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti professionali e non solo, mediando al meglio.
1: Gemelli, atmosfera disinvolta e leggera quest'oggi, grazie al trigono di Mercurio alla Luna in bilancia. La comunicazione scorre fluida, funzionale. In amore però meglio evitare colpi di testa di cui vi potreste pentire e cercare sempre una mediazione.
2: Cancro, la Luna nemica sarà la causa principale di qualche contrasto familiare, anche vivace, ma l'eventuale finale lo decidete voi, non gli astri. Non fatevi prendere da inutili ansie, riuscirete ad attendere a tutti gli impegni che avete preso.
1: Leone, dolcezza e grinta vanno miscelate nelle giuste dosi. Fate in modo che dinamismo e volontà di imporvi non si imprimano in maniera squilibrata. I rapporti sociali saranno molto vivaci, stimolanti. Condividerete con gli altri nuove esperienze.
2: Vergine, un impegno fuori agenda potrebbe costringervi a rivedere gli appuntamenti e a dover gestire qualche piccolo incidente diplomatico in famiglia. Se concentrerete l'attenzione sul pratico, sbrigandolo in fretta, il problema si ridimensionerà.
1: Bilancia. La Luna riceve gli influssi positivi di Mercurio e di Venere. I presupposti per una giornata estremamente movimentata ci sono davvero tutti. Sfruttate al massimo la vostra serenità e la capacità di comunicare per ottenere aiuti e alleati.
2: Scorpione, se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi talvolta fate degli errori.
1: Sagittario, il sessile della Luna in bilancia porta alla ribalta la voglia di sconfiggere definitivamente l'insoddisfazione e l'incomprensione in amore. Non riuscite a scrollarvi di dosso il timore di essere all'altezza, ma questa sfiducia deve finire.
2: Capricorno, il secondo round fra voi e la Luna vi si prospetta più duro del primo, con Plutone che colpisce ai fianchi e fa il gioco della vostra avversaria. Se tralascerete i dettagli inutili, non sarà comunque impossibile venire fuori da questa giornata.
1: Acquario, se la mente ha spiccato il volo, rifiuta il contatto con la realtà e le sue incombenze, cercate di assecondarla organizzando il prossimo viaggio. Coinvolgete il partner nel progetto e sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità.
2: Pesci, meglio stare alla larga dai negozi se non volete tornare a casa turbati per aver speso più di quanto avreste dovuto e con tanti sensi di colpa. In famiglia vi sentirete poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai vostri desideri di cambiamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
17: E vogliamo parlare di novità, amici. Eccoci, lo facciamo subito perché l'abbiamo già preannunciata questa cosa all'inizio della trasmissione. Il nuovo smartphone a firma Honor, non sappiamo quale successo commerciale possa avere un prodotto tanto particolare, dicevo, come questo che si chiama Robot Phone. Beh, di certo gli va riconosciuto un merito, quello di aver introdotto il nuovo concept originale in ambito, diciamo, proprio degli smartphone, in cui oramai da parecchio tempo eravamo abituati a un design abbastanza standard, e quindi di novità se ne vedevano ben poche. E oltre un anno dalla presentazione ufficiale si torna a parlare, dicevo, dopo la sua comparsa allo Shanghai International Film Festival. Beh, novità quindi ce ne sono, e come, anche perché, amici, io mi addentrerei un po' in questo, in questa cosa, perché dovete sapere che in un comunicato stampa che è stato diffuso, il brand racconta di avere partecipato alla manifestazione in qualità di partner ufficiale per la fotografia e la videografia, supportando l'evento cinematografico di alto livello con tecnologie di imaging mobile all'avanguardia. Un risultato, diciamo, ecco, forse potremmo così definirlo un po', il primo video cinematografico realizzato con un dispositivo che supera i confini tra imaging mobile e cinematografia professionale, inaugurando quindi, diciamo, un nuovo paradigma per l'integrazione profonda tra tecnologia e arte cinematografica. Una dichiarazione di intenti che quindi conferma un po' le grandi ambizioni del progetto. Ecco, peccato che il risultato comunque sia stato caricato in un canale ufficiale YouTube con un video a 480p. E per quanto riguarda la data di uscita, ecco, il mese scorso Honor avrebbe confermato che questo robot phone arriverà nel terzo trimestre 2026, dunque tra luglio e settembre, ecco, forse ci siamo quasi. Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato, ma qualcosa comunque ci farà pensare che, ecco, non sarà proprio un gadget economico. E a livello di caratteristiche specifiche, il punto di forza, potete capirlo anche voi, è senza dubbio rappresentato da questo modulo fotografico che è un sistema gimbal, ecco, si chiama così, che è un po' simile a quello di Osmo Pocket, per intenderci, che promette quindi le riprese stabilizzate di livello professionale. Beh, quindi per girare un film si può dedurre che non servirà più una cinepresa di quelle tanto professionali, ma adesso con uno smartphone magari di questi si potranno fare veramente delle cose che fino a qualche mese fa veramente erano impensabili.

Si continua in questa puntata di Radio Web. Sapete che spesso ci occupiamo di sicurezza, ma attenzione, perché questa è veramente molto molto importante. A volte magari capita di ricevere un messaggio anche da una PEC non certificata, ecco, e attenzione che queste PEC di solito non certificano la sicurezza del contenuto. A ricordarlo è l'Agenzia Digitale per l'Italia, che ha condiviso una statistica interessante ma allo stesso tempo preoccupante in merito quindi alle campagne di spam e di phishing che sono veicolate attraverso anche questo strumento, quello della PEC, sempre più utilizzata sia in ambito professionale che anche dai privati cittadini. Ecco, sono stati già individuati, pensate, oltre 650 eventi nella prima metà dell'anno, vale a dire comunicazioni indesiderate e potenzialmente malevoli. A spedirlo sono a volte delle caselle, comunque sì, legittime, però compromesse dai cybercriminali, in altre occasioni registrate proprio per finalità illecite. La truffa potrebbe presentarsi a volte sotto forma di una richiesta, magari per la trasmissione dei dati o per promuovere un servizio. Ecco, attenzione, perché è un dato veramente scoraggiante quello che arriva, che è in progressiva crescita e proprio nel corso dei mesi evidenzia un interesse che è sempre più marcato da parte degli attori malevoli nei confronti di questo canale di comunicazione tradizionalmente percepito come affidabile e sicuro. Quindi attenzione, CERT, AGID e i Computer Emergency Response Team di Agenzia per l'Italia Digitale ha comunque un canale di comunicazione diretto con i gestori PEC italiani che gli permette di intervenire tempestivamente chiedendo il reset della casella, ecco, nel caso in cui si tratti comunque di un account legittimo compromesso, oppure la dismissione, ecco, se è stata registrata con delle finalità esclusivamente malevoli. Quindi attenzione, le raccomandazioni sono sempre le stesse più o meno: non aprite i link che sono presenti all'interno, non scaricate né aprite degli allegati di cui non conoscete le origini, segnalate eventuali abusi o sospette attività malevoli al gestore PEC di riferimento. Quindi mi raccomando, amici, sempre occhi ben aperti.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Siamo arrivati alla conclusione anche per questo giovedì con Radio Web. Anche oggi, beh, la musica, quella bella che abbiamo sempre in playlist, che non ci è mancata, devo dire. Noi ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione. Torneremo insieme nuovamente domani alla solita ora. Vi aspetto sempre qua.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Giovedì 25 giugno si festeggia San Guglielmo. Oggi è la giornata mondiale del marittimo, ma è anche la giornata mondiale della vitiligine. Il proverbio del giorno è il troppo storpia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete, la mente è altrove, lontana dalla quotidianità. Per alcuni aspetti ciò sarebbe positivo, ma il rischio è di perdere il contatto con le piccole cose. Tutta colpa della luna, opposta in bilancia, che vi rende distaccati e insofferenti alle routine.
1: Toro, la giornata va dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti. Provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti professionali e non solo, mediando al meglio.
0: Gemelli, atmosfera disinvolta e leggera quest'oggi, grazie al trigono di Mercurio alla Luna in bilancia. La comunicazione scorre fluida, funzionale. In amore però meglio evitare colpi di testa di cui vi potreste pentire e cercare sempre una mediazione.
1: Cancro, la Luna nemica sarà la causa principale di qualche contrasto familiare, anche vivace, ma l'eventuale finale lo decidete voi, non gli astri. Non fatevi prendere da inutili ansie, riuscirete ad attendere a tutti gli impegni che avete preso.
0: Leone, dolcezza e grinta vanno miscelate nelle giuste dosi. Fate in modo che dinamismo e volontà di imporvi non si imprimano in maniera squilibrata. I rapporti sociali saranno molto vivaci, stimolanti. Condividerete con gli altri nuove esperienze.
1: Vergine, un impegno fuori agenda potrebbe costringervi a rivedere gli appuntamenti e a dover gestire qualche piccolo incidente diplomatico in famiglia. Se concentrerete l'attenzione sul pratico, sbrigandolo in fretta, il problema si ridimensionerà.
0: Bilancia. La Luna riceve gli influssi positivi di Mercurio e di Venere. I presupposti per una giornata estremamente movimentata ci sono davvero tutti. Sfruttate al massimo la vostra serenità e la capacità di comunicare per ottenere aiuti e alleati.
1: Scorpione, se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi talvolta fate degli errori.
0: Sagittario, il sessile della Luna in bilancia porta alla ribalta la voglia di sconfiggere definitivamente l'insoddisfazione e l'incomprensione in amore. Non riuscite a scrollarvi di dosso il timore di essere all'altezza, ma questa sfiducia deve finire.
1: Capricorno, il secondo round fra voi e la Luna vi si prospetta più duro del primo, con Plutone che colpisce ai fianchi e fa il gioco della vostra avversaria. Se tralascerete i dettagli inutili, non sarà comunque impossibile venire fuori da questa giornata.
0: Acquario, se la mente ha spiccato il volo, rifiuta il contatto con la realtà e le sue incombenze, cercate di assecondarla organizzando il prossimo viaggio. Coinvolgete il partner nel progetto e sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità.
1: Pesci, meglio stare alla larga dai negozi se non volete tornare a casa turbati per aver speso più di quanto avreste dovuto e con tanti sensi di colpa. In famiglia vi sentirete poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai vostri desideri di cambiamento.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità.
9: Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo

0: violento terremoto in Venezuela con edifici crollati, decine di feriti e numerosi dispersi. In Italia continua la polemica sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sui voli americani diretti verso l'Iran. Duplice omicidio in Versilia, un uomo uccide moglie e figlio. Numa scossa ai Campi Flegrei mentre il caldo continua a provocare vittime e disagi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: C'è un'aria

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono purtroppo destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
2: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile, per la prima volta dall'inizio della guerra.
1: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio è avvenuto a Pieve di Camaiore. Un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, è ucciso con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione, ancora armato, prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
2: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
1: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. 2 agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
1: Chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio: il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Cinese. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:06. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie, selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 25 giugno si festeggia San Guglielmo. Oggi è la giornata mondiale del marittimo, ma è anche la giornata mondiale della vitiligine. Il proverbio del giorno è: il troppo storpia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la mente è altrove, lontana dalla quotidianità. Per alcuni aspetti ciò sarebbe positivo, ma il rischio è di perdere il contatto con le piccole cose. Tutta colpa della luna, opposta in bilancia, che vi rende distaccati e insofferenti alle routine.
2: Toro, la giornata va dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti. Provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti professionali e non solo, mediando al meglio.
1: Gemelli, atmosfera disinvolta e leggera quest'oggi, grazie al trigono di Mercurio alla Luna in bilancia. La comunicazione scorre fluida, funzionale. In amore però meglio evitare colpi di testa di cui vi potreste pentire e cercare sempre una mediazione.
2: Cancro, la Luna nemica sarà la causa principale di qualche contrasto familiare, anche vivace, ma l'eventuale finale lo decidete voi, non gli astri. Non fatevi prendere da inutili ansie, riuscirete ad attendere a tutti gli impegni che avete preso.
1: Leone, dolcezza e grinta vanno miscelate nelle giuste dosi. Fate in modo che dinamismo e volontà di imporvi non si imprimano in maniera squilibrata. I rapporti sociali saranno molto vivaci, stimolanti. Condividerete con gli altri nuove esperienze.
2: Vergine, un impegno fuori agenda potrebbe costringervi a rivedere gli appuntamenti e a dover gestire qualche piccolo incidente diplomatico in famiglia. Se concentrerete l'attenzione sul pratico, sbrigandolo in fretta, il problema si ridimensionerà.
1: Bilancia. La Luna riceve gli influssi positivi di Mercurio e di Venere. I presupposti per una giornata estremamente movimentata ci sono davvero tutti. Sfruttate al massimo la vostra serenità e la capacità di comunicare per ottenere aiuti e alleati.
2: Scorpione, se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi talvolta fate degli errori.
1: Sagittario, il sessile della Luna in bilancia porta alla ribalta la voglia di sconfiggere definitivamente l'insoddisfazione e l'incomprensione in amore. Non riuscite a scrollarvi di dosso il timore di essere all'altezza, ma questa sfiducia deve finire.
2: Capricorno, il secondo round fra voi e la Luna vi si prospetta più duro del primo, con Plutone che colpisce ai fianchi e fa il gioco della vostra avversaria. Se tralascerete i dettagli inutili, non sarà comunque impossibile venire fuori da questa giornata.
1: Acquario, se la mente ha spiccato il volo, rifiuta il contatto con la realtà e le sue incombenze, cercate di assecondarla organizzando il prossimo viaggio. Coinvolgete il partner nel progetto e sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità.
2: Pesci, meglio stare alla larga dai negozi se non volete tornare a casa turbati per aver speso più di quanto avreste dovuto e con tanti sensi di colpa. In famiglia vi sentirete poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai vostri desideri di cambiamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: a te.
1: Due violentissime scosse di terremoto hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici e il sisma più forte degli ultimi 125 anni. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il caldo killer non concede tregua, aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso, dalle 16 di ieri si passa oggi a 17. E poi ancora cronaca e lo sport, a tra poco. Ask yourself.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura le due violentissime scosse a breve distanza una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, decine le repliche meno intense, panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage, il sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock solo dopo 3 ore dal disastro. La presidente ad interim Delei Rodriguez, dalla TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il servizio della redazione.
2: In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
1: Veniamo ora al caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Dalle 16 di ieri si passa oggi a 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti per il troppo caldo. E anche in Italia sale il numero delle vittime. A Napoli un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in strada. Si ipotizza che sia stato colpito da un malore, forse dovuto al caldo. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido e potrebbe essere stato il caldo la causa del malore fatale che ha colpito un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco in provincia di Pavia. L'uomo si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei genitori. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Lo sport, il calciomercato: dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il Mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo gran premio in cui Pecco Bagnaia vestirà il rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per lavori in corso sulla 16 Napoli-Canosa tra Tufino e il bivio per la 30 Caserta-Salerno in direzione Napoli. Intenso il traffico sulla 3 Napoli-Salerno con code tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Trafficata la tangenziale di Napoli con rallentamenti e code tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso il traffico anche sul nodo autostradale di Salerno con code sulla 2 del Mediterraneo tra Lancusi e Baronissi e a seguire tra Fratte e Salerno in quest'ultima direzione. Code anche sulla Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Proseguono intanto i lavori sul raccordo Salerno-Avellino, con riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 25 giugno si festeggia San Guglielmo. Oggi è la giornata mondiale del marittimo, ma è anche la giornata mondiale della vitiligine. Il proverbio del giorno è il troppo storpia. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, la mente è altrove, lontana dalla quotidianità. Per alcuni aspetti ciò sarebbe positivo, ma il rischio è di perdere il contatto con le piccole cose. Tutta colpa della luna, opposta in bilancia, che vi rende distaccati e insofferenti alle routine.
2: Toro, la giornata va dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti. Provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti professionali e non solo, mediando al meglio.
1: Gemelli, atmosfera disinvolta e leggera quest'oggi, grazie al trigono di Mercurio alla Luna in bilancia. La comunicazione scorre fluida, funzionale. In amore però meglio evitare colpi di testa di cui vi potreste pentire e cercare sempre una mediazione.
2: Cancro, la Luna nemica sarà la causa principale di qualche contrasto familiare, anche vivace, ma l'eventuale finale lo decidete voi, non gli astri. Non fatevi prendere da inutili ansie e riuscirete ad attendere a tutti gli impegni che avete preso.
1: Leone, dolcezza e grinta vanno miscelate nelle giuste dosi. Fate in modo che dinamismo e volontà di imporvi non si imprimano in maniera squilibrata. I rapporti sociali saranno molto vivaci, stimolanti. Condividerete con gli altri nuove esperienze.
2: Vergine, un impegno fuori agenda potrebbe costringervi a rivedere gli appuntamenti e a dover gestire qualche piccolo incidente diplomatico in famiglia. Se concentrerete l'attenzione sul pratico, sbrigandolo in fretta, il problema si ridimensionerà.
1: Bilancia. La Luna riceve gli influssi positivi di Mercurio e di Venere. I presupposti per una giornata estremamente movimentata ci sono davvero tutti. Sfruttate al massimo la vostra serenità e la capacità di comunicare per ottenere aiuti e alleati.
2: Scorpione, se nella vostra attività urgono cambiamenti sostanziali per evitare il peggio, oggi potrete contare su colloqui illuminanti con chi se ne intende. In famiglia dovrete riconoscere che nessuno è perfetto e che anche voi talvolta fate degli errori.
1: Sagittario, il sessile della Luna in bilancia porta alla ribalta la voglia di sconfiggere definitivamente l'insoddisfazione e l'incomprensione in amore. Non riuscite a scrollarvi di dosso il timore di essere all'altezza, ma questa sfiducia deve finire.
2: Capricorno, il secondo round fra voi e la Luna vi si prospetta più duro del primo, con Plutone che colpisce ai fianchi e fa il gioco della vostra avversaria. Se tralascerete i dettagli inutili, non sarà comunque impossibile venire fuori da questa giornata.
1: Acquario, se la mente ha spiccato il volo, rifiuta il contatto con la realtà e le sue incombenze, cercate di assecondarla organizzando il prossimo viaggio. Coinvolgete il partner nel progetto e sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità.
2: Pesci, meglio stare alla larga dai negozi se non volete tornare a casa turbati per aver speso più di quanto avreste dovuto e con tanti sensi di colpa. In famiglia vi sentirete poco compresi riguardo alle vostre aspirazioni e ai vostri desideri di cambiamento.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio,
6: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tra qualche minuto nel prossimo notiziario, il terremoto in Venezuela. Due fortissime scosse hanno devastato alcune aree del paese e trema ancora la terra anche ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte a 2 chilometri da Pozzuoli. Bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran. Falso allarme bomba ieri all'aeroporto di Bolzano. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il terremoto in Venezuela, pesantissimo il primo bilancio provvisorio al servizio della redazione.
2: Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti e altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperto i rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
1: Trema ancora la terra ai Campi Flegrei. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata dai sismografi alle 4.17 ad una profondità di 3 km con epicentro a 2 km da Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri che confinano con l'area Flegrea. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa di oggi arriva a distanza di 24 ore dallo sciame sismico verificatosi sempre ai Campi Flegrei la notte precedente con evento di punta di magnitudo 3.0. Veniamo adesso alla bufera politica. Dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione, almeno 500 quelli partiti dal territorio italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto si dice sorpreso che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli utilizzati. L'Italia, ha chiarito Crosetto, utilizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati, che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e come continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. Falso allarme bomba ieri all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezzo, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati controlli di rito per bonificare l'area. I voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto. Lo sport, la pallavolo. L'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari trascinati dai giovani fratelli Nikolov ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16.30 contro l'Ucraina. Il tennis a Wimbledon. Monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a due wild card, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio con la sorella Venus sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire a un miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. La Williams è testimonial di Raw, una società telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Berlino la riunione ai 5 in vista del vertice NATO del 7 e dell'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Steno di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, un nuovo proprietario, e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia Keir Starmer e Donald Tusk e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani, ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario del servizio della redazione.
2: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
1: Lo sport, il tennis. A Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:05.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata. Da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi. Dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Verdetti e sorprese dalle partite giocate ieri ai mondiali di calcio di Messico, Stati Uniti e Canada. Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. La pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana. Questo pomeriggio c'è l'Ucraina. La MotoGP dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi. Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato. Il tennis a Wimbledon si intensifica, la protesta dei giocatori per i premi, intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai mondiali, verdetti e sorprese dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. All'una della notte italiana poi Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Il calciomercato, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, la club si è messo al lavoro per cercare di centrare i 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. A pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari, trascinati dai giovani fratelli Nikolov, ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16:30 contro l'Ucraina. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo Gran Premio in cui Pecco Bagnaia vestirà in rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Il tennis a Wimbledon si intensifica, la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto alla Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a 2 wild card, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio che con la sorella Venus, sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire al miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. La Williams è testimonial di RO, una società di telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
17: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
16: FM World, powered by 22HBG.
18: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
19: Pronto? Chi parla?
18: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
20: Udite, udite, signore e signori!
18: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
21: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
17: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

tra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: Napoli svolta nelle indagini sull'omicidio del 21enne Lorenzo Spasiano, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori una lite nata durante una partita di calcetto, tragedia nell'Avellinese, negativi test su alcol e droga eseguiti sul conducente della Jeep coinvolta nell'incidente costato la vita ad un bambino di 10 anni. All'ospedale del Mare di Napoli prende corpo l'ipotesi del rogo doloso, rilevate tracce di liquido accelerante nell'area da cui sono partite le fiamme. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai mondiali, verdetti e sorprese dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. All'una della notte italiana poi Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Il calciomercato, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, la club si è messo al lavoro per cercare di centrare i 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari, trascinati dai giovani fratelli Nikolov, ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16:30 contro l'Ucraina. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo Gran Premio in cui Pecco Bagnaia vestirà in rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Il tennis a Wimbledon si intensifica, la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto alla Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a 2 wild card, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio che con la sorella Venus, sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire al miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. La Williams è testimonial di RO, una società di telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno, ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente, ed è un casino a volte, non so proprio che cosa c'è in mente.

0: da Clisma in Venezuela, violentissimo sciame sismico attorno alla capitale, la guerra tra Russia e Ucraina, nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea, il caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale, aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso dopo gli ultimi gravissimi episodi di criminalità, ancora spari a Napoli e poi l'economia tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
0: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea, la penisola occupata dai russi, è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale, aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso, il servizio della redazione.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
0: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità, ancora spari a Napoli. La notte scorsa la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva e quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto 6 bossoli calibro 7,65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina, Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che una condanna a vita è impossibile, aggiungono. Non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave è impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:03.
4: Prima spot.
5: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54. Quando

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
10: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
13: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
14: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Verdetti e sorprese dalle partite giocate ieri ai mondiali di calcio di Messico, Stati Uniti e Canada. Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. La pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana. Questo pomeriggio c'è l'Ucraina. La MotoGP dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi. Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato. Tennis a Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi, intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura ai mondiali, verdetti e sorprese dalle partite di ieri. Il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa che, entrando in campo nel finale, raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador, Germania. All'1 della notte italiana poi Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Il calciomercato, dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, la club si è messo al lavoro per cercare di centrare i 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La pallavolo, l'Italia cede alla Bulgaria al tie break nella prima giornata della Pool 6 di Volleyball Nations League a Lubiana, con il punteggio finale di 25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15. Gli azzurri di De Giorgi partono meglio con un ottimo primo set, ma gli avversari, trascinati dai giovani fratelli Nikolov, ribaltano presto la situazione. L'Italia riesce a portarla al quinto set, dove però non c'è storia. La nazionale di De Giorgi avrà subito l'occasione per riscattarsi oggi alle 16:30 contro l'Ucraina. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo Gran Premio in cui Pecco Bagnaia vestirà in rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Il tennis a Wimbledon si intensifica, la protesta dei giocatori per i premi, come era già accaduto alla Roland Garros. I migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Intanto monta la polemica su Serena Williams e i farmaci anti-obesità. I farmaci sono un aiuto per la campionessa che, grazie a 2 wild card, a fine mese tornerà a giocare sull'erba sia in doppio che con la sorella Venus, sia in singolo. C'è chi paventa il doping, sostenendo che le iniezioni dimagranti, grazie alle quali la 44enne atleta ha perso 15 kg in un anno, possano contribuire al miglioramento delle sue prestazioni, che agita lo spettro del conflitto di interesse. La Williams è testimonial di RO, una società di telemedicina specializzata nella prescrizione di farmaci per la perdita di peso. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:05. Prima Spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

pioggia, in fuga dagli sguardi miei, raccolta in una goccia. Quanti sono i giorni, in piedi per l'attesa, che rende prigionieri noi, con l'anima contesa. Quanti sono i graffi, e le bottiglie rotte, le volte che mi chiami e poi, mi giro ed è già notte. Quanti sono gli anni, che devo dimostrarti. Quante sono le ore chiuse a chiave per non fare tardi.

la rimbaccio, punto tutto quanto, sai, spinto dal coraggio. E se tu ci credi, posso essere grande. Io che ho camminato sempre con le stesse gambe, lo so che il tuo timore è quello di sbagliarti. Ma come si sale, sai, a differenza d'altri? Cerca nel tuo cuore, cerca nelle stelle, scrivici il mio nome, tanto lo so che stai mirando a quelle. Ma tu, se solo mi parlassi, ovunque io sarò.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per te.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Solidarietà è stata espressa dalla Premier Giorgia Meloni con una nota di Palazzo Chigi. Polemica sulle parole del segretario generale della NATO, Marco Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Dopo gli ultimi gravissimi episodi di criminalità ancora spari a Napoli e poi l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici, anche residenziali, nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota nel seguire con profonda attenzione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, si legge nella nota di Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio esprime a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, ha risposto il ministro della Difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato. Sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. La cronaca. Dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli la notte scorsa, la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà età dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungo mare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: per te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Prima spot.
16: La tua giornata sarà pesante come al solito?
17: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
16: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
17: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
16: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
17: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
16: Ampio parcheggio custodito.
18: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
19: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
20: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro,

da Griezmann in Venezuela, violentissimo sciame sismico attorno alla capitale, la guerra tra Russia e Ucraina, nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea, il caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale, aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Un meccanico di 45 anni è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela ha devastato alcune zone attorno alla capitale. Ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore del Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
1: Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, residente a Palagano nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio, verdetti a sorpresa dalle partite di ieri. Il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador, Germania. All'1 della notte italiana, poi Tunisia, Olanda e Giappone, Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia, Stati Uniti e Paraguay, Australia. Con questo per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:04.
5: Prima spot.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
7: Più qualità,
8: più radio.
7: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio, code per incidente sull'asse mediano. Siamo nell'Interland napoletano tra lo svincolo per Melito e quello di Grumonevano in direzione della 1 Roma-Napoli. Traffico intenso è segnalato poi sulla tangenziale di Napoli con rallentamenti e code tra Doganella e Corso Malta direzione Pozzuoli. Ci spostiamo a Salerno, anche qui è trafficato soprattutto il nodo autostradale con code sulla 3 tra Fratte e l'uscita per Salerno centro direzione Napoli. Vi ricordo poi che questa notte sarà chiusa l'uscita di Caserta Sud sulla 1 Roma-Napoli dalle 22 alle 6 per le provenienze da Napoli. Chiusa invece dalla mezzanotte alle 6 del mattino la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Dalle 23 alle 6 poi sulla tangenziale è chiuso il tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Chiusa dalle 21 alle 7 anche la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

grave il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 morti e migliaia di dispersi, mentre la comunità internazionale invia aiuti. La Francia intercetta al largo della Sicilia una petroliera della flotta ombra russa, si dimette l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Il presidente Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Arrestato il presunto assassino dell'interprete ucciso a Milano. Tragedia nel Vicentino con due morti sulla Pedemontana e continua l'emergenza caldo in tutta Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la Chiesa locale.
2: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Deliver durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
2: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato i deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di via Auxilia a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina e fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
2: Tragedie sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità guidata da un 40enne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due, morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
1: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con le autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:06.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Prima spot.
15: La tua giornata sarà pesante come al solito?
16: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
15: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
16: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
15: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
16: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
15: Ampio parcheggio custodito.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati.

0: campionati della tua città. Oppure...
1: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. L'ondata di caldo fa aumentare gli accessi al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli. Aggrediti a Scampia due sottufficiali della Polizia Metropolitana durante il sequestro di un noto officina abusiva. Arrestato il titolare. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte del bambino di 10 anni travolto mentre era in sella ad una minimoto nella Vellinese. Indagati sia il conducente della Jeep che il padre della vittima. Infine, la Regione Campania aggiorna i criteri di valutazione dei direttori generali della sanità pubblica. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Apriamo nell'emergenza caldo. L'ospedale Cardarelli di Napoli cresce il numero degli accessi al pronto soccorso, aumentati del 10% negli ultimi giorni. Il picco è stato registrato con 256 pazienti in una sola giornata. I medici raccomandano soprattutto ad anziani e persone fragili di bere frequentemente, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e seguire correttamente le terapie per prevenire disidratazione e squilibri elettrolitici. Cronaca da Scampia: due sottufficiali della Polizia Metropolitana di Napoli sono stati aggrediti durante il sequestro di un'autofficina priva delle autorizzazioni ambientali. Il titolare dell'attività è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti, uno dei quali è stato medicato al Cardarelli. Solidarietà ai poliziotti è stata espressa dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e dal prefetto Michele Di Bari. Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Christian, il bambino di 10 anni deceduto nello scontro tra la sua minimoto e una jeep nella Velinese. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell'auto e il padre del bambino, contestando entrambi il concorso in omicidio stradale. Secondo gli inquirenti, la minimoto non era omologata per la circolazione su strada. Nel pomeriggio è stata poi effettuata l'autopsia. Chiudiamo con la sanità. La giunta regionale della Campania ha approvato nuovi criteri per valutare i direttori generali delle aziende sanitarie. Tra gli obiettivi figurano la riduzione dei tempi di attesa e pronto soccorso, il miglioramento degli esiti clinici, il rispetto delle liste d'attesa e il potenziamento della prevenzione sul territorio. Il nuovo sistema entrerà in vigore senza effetti retroattivi. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: sono le 19.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: You've read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows yet.

Si aggrava il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 morti e migliaia di dispersi, mentre la comunità internazionale invia aiuti. La Francia intercetta al largo della Sicilia una petroliera della flotta ombra russa, si dimette l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, il presidente Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, arrestato il presunto assassino dell'interprete ucciso a Milano, tragedia nel Vicentino con due morti sulla Pedemontana e continua l'emergenza caldo in tutta Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la chiesa locale.
2: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Delivery durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
2: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Auxilia a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina e fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
2: Tragedia sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sopraggiunta a forte velocità guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
1: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Numero 5.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, al momento segnaliamo un incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo tra San Mango Piemonte e Baronissi direzione Avellino. Altre code verso Napoli sull'autostrada A3 da Fratte a Salerno Centro. E sempre nell'area di Salerno troviamo code per incidente anche sulla tangenziale da Torrione fino allo svincolo per le autostrade direzione Fratte. Ed ora ci spostiamo a Napoli. Anche qui è un incidente a provocare lunghe code sulla tangenziale tra Secondigliano e l'uscita per la zona ospedaliera direzione Pozzuoli. Vi ricordo che questa notte dalle 23 alle 6 sulla tangenziale resterà chiuso il tratto Secondigliano-Capodimonte verso Pozzuoli. Chiude dalla mezzanotte alle 6 invece la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Chiusa di notte anche la statale 145 Sorrentina dalle 21 alle 7 tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. L'ondata di caldo fa aumentare gli accessi al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli. Aggrediti a Scampia due sottufficiali della Polizia Metropolitana durante il sequestro di un noto officina abusiva. Arrestato il titolare. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte del bambino di 10 anni travolto mentre era in sella ad una minimoto nella Vellinese. Indagati sia il conducente della Jeep che il padre della vittima. Infine, la Regione Campania aggiorna i criteri di valutazione dei direttori generali della sanità pubblica. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Apriamo nell'emergenza caldo. L'ospedale Cardarelli di Napoli cresce il numero degli accessi al pronto soccorso, aumentati del 10% negli ultimi giorni. Il picco è stato registrato con 256 pazienti in una sola giornata. I medici raccomandano soprattutto ad anziani e persone fragili di bere frequentemente, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e seguire correttamente le terapie per prevenire disidratazione e squilibri elettrolitici. Cronaca da Scampia. Due sottufficiali della Polizia Metropolitana di Napoli sono stati aggrediti durante il sequestro di un'auto officina priva delle autorizzazioni ambientali. Il titolare dell'attività è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti, uno dei quali è stato medicato al Cardarelli. Solidarietà ai poliziotti è stata espressa dal sindaco metropolitano Gaetano Manfredi e dal prefetto Michele Di Bari. Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Cristian, il bambino di 10 anni deceduto nello scontro tra la sua minimoto e una Jeep nella Vellinese. La procura ha iscritto nel registro degli indagati il conducente dell'auto e il padre del bambino, contestando entrambi il concorso in omicidio stradale. Secondo gli inquirenti, la minimoto non era omologata per la circolazione su strada. Nel pomeriggio è stata poi effettuata l'autopsia. Chiudiamo con la sanità. La Giunta regionale della Campania ha approvato nuovi criteri per valutare i direttori generali delle aziende sanitarie. Tra gli obiettivi figurano la riduzione dei tempi di attesa e pronto soccorso, il miglioramento degli esiti clinici, il rispetto delle liste d'attesa e il potenziamento della prevenzione sul territorio. Il nuovo sistema entrerà in vigore senza effetti retroattivi. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Volevo dirti che ciò che ferisce ha una cura, ma a volte ti resta più dentro quegli occhi e quei giorni sbiaditi nel tempo. Volevo dirti che spesso ad illuderci è il nostro coraggio, che pensa di essere forte più di ogni persona.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e Isole Maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Oh, oh, we got the, oh my God, is it real? Oh, we got the, oh my God, is it real? Oh, oh, oh my God.

qui da miliardi di anni, sono qui e sono solo due giorni